tinno oqautigi orsasinnaarlugi quyagigattigu doqaangatittutigu isumavu uvagu nallugiyanginno qanorlo quyagimmangaattigu eqqaiti yuttumma uvattinno qannuttigi pimmarimmanga nallinningi ikayoqtuiningillu inuusittinni oqautiqattarlugi nallugiyavu quyagigattigu sangitittigunnartu uvagu inuqati